0: Cea naci, naci, naci, literat-o baci, baci, baci. Cea naci, naci, naci, literat-o baci, baci, baci. Zără naci, naci, naci, literat-o baci, baci, baci. Zără naci, naci, naci, literat-o baci, baci, baci.
1: Jimmy naci de tu insta te sorie, hod manje de beauty o te naci.
0: Cea naci, naci, naci, literat-o baci, baci.